voglio una tiretta. La tiretta è una tavola. La tavola, un cantù. Lo cantù, un ostal. Lo stal, un villaggio. Lo villaggio, una parrocchia. La parrocchia, un paese. Lo paese, una lingua. Una lingua per le calcoliere.

Totimpo toto, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set mor.

figlio Brimbron, non riei pa vostro figlio. E luperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò,

sobre imbro, sin botire lo meso. E consiglietto mea culpa, borobim, borobom, pototim, pototon, non hai fatto nome stress sobre imbro, non hai fatto